Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: Amen dico vobis, quia publicani et meretrices precedunt vos in regnum Dei, quia credierunt.
1: Salvatore nostro, gratias agamus, qui in hunc mundum descendit, ut esset Deus nobiscum, eum invocemus clamantes, Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Tu, che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore dixit Iesus principibus sacerdotum et senioribus populi. Quid vobis videtur? Homo quidam habebat duos filios. Et accedens ad primum dixit, Filii, vade hodie operare in vinea. Ili autem respondens ait, nolo. Postea autem penitentia motus abiit. Accedens autem ad alterum dixit similiter, et ille respondens ait, eo, Domine, et non invit. Quis est duobus fecit voluntatem patris? Dicunt, primus. Dicit illis Deisus, amen dico vobis, publicani et meretrices precedunt vos in regnum Dei. Venit enum ad vos Johannes in via justitiae, et non credidisti ei. Publicanem autem et meretrices crediderunt ei. Vos autem videntes nec penitentiam habuistis postea, ut crederetis ei. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Credo in unum Deum,
1: Patrem omnipotentem,
0: factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celo, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est.
1: Crucifixus
0: etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum, Dominum et vivificante, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Consapevoli che saremo giudicati sulla testimonianza attiva del Vangelo, preghiamo il Padre dicendo insieme: rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Rendici testimoni del Vangelo, Signore. Accompagna, Signore, il cammino dei uomini verso di Te. Purifica la loro fede, in modo a ciò che dicono corrisponda a ciò che fanno. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Rendi, o Signore, la Tua Chiesa, fervida di opere sociali e caritative. Rendila attenta e sensibile a quei bisogni cui la società ancora non provvede. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Libera, o Signore, i nostri governanti dalla litigiosità e dalla discordia. Concedi loro un cuore saggio e un atteggiamento costruttivo per il bene comune. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Consola, o Signore, chi si trova a portare una croce pesante. Aiutala a comprendere che la vita spesa per Te trasformerà il suo lutto in gioia. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Fortifica, o Signore, la nostra comunità nella sequela del Tuo Cristo. La serenità e la pace siano il frutto della fiducia che ha posto in Lui. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore. Dio della salvezza, che ci chiami ad una testimonianza coraggiosa della nostra fede, aiutaci a portare apertamente e fieramente il nostro nome cristiano, perché Gesù, tuo Figlio, ci possa un giorno riconoscere davanti a te che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.